0: yalare che nimala tri
1: la
0: tri la vati de marusa yotohi swalila.